0: ആകാശവാണി ആദിലാബാദ് 100.2 FM മനസ്സു നീണ്ട ജാനപദ ഗീതാലു മാവല മണ്ഡലം വാഗാപൂർ ഗ്രാമാനിക്ക് ചെന്നിന നിമ്മല വേണുഗോപാൽ റെഡ്ഡി ബൃന്ദം പാടിന പര്യാവരണം പാട്ടലു ഇന്ദാം.
1: ജനനം മുതലു മരണം വരകു మనకు ప్రాణవాయువును అందించి అహర్నిశలను మనను కాపాడేది చెట్టు. ఈ ప్రగతికే అది ఒక మెట్టు. అందుకని చెట్లను పెంచి పర్యావరణాన్ని వాతావరణాన్ని రక్షించడం మానవ కనీస ధర్మం. అందుకే పెంచండి చెట్లు, తొలగించుకోండి ఇక్కట్లు.